Signore e signori, un applauso per lo spettacolo Nova Era. Ladies and gentlemen, please welcome Nova Era.